0: via radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Serravalle Genova rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova fino alle ore 6 e che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa alla stazione di Novi Ligure, sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Pescara fino alle ore 6, mentre invece sulla 1 Milano-Napoli, sempre fino alle ore 6, rimarrà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova fino alle ore 6. E che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la 26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Serravalle Genova rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova fino alle ore 6 e che sulla diramazione Predosabettola è chiusa alla stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che per lavori sull'A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Pescara fino alle ore 6, mentre invece sulla 1 Milano-Napoli sempre fino alle ore 6 rimarrà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova fino alle ore 6 e che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio per chi viaggia in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia-Montecelio per chi viaggia in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio per chi viaggia in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia-Montecelio per chi viaggia in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predo Sabettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure, sia in entrata per chi viaggia verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dall'A7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RD

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi viaggia verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: 9:15 minuti, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria ci sono code per un chilometro tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 27 Mestre-Belluno, traffico intenso con code tra Belluno-Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa in entrata verso la 26 Genova-Gravellone e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura è prevista per il 31 di agosto. In alternativa si consiglia di utilizzare Serravalle sulla A7. Mentre a Roma il tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia resta chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, sta causando code per un chilometro in diminuzione tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Ci spostiamo sulla 27. Mestre-Belluno, traffico intenso, code tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Vi ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Betto le Novi Ligure è chiusa l'entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto, in alternativa si consiglia di utilizzare Serravalle sulla 7, mentre a Roma sul tratto urbano del 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala si viaggia regolarmente sulla rete con poche eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Ceprano e Colleferro in direzione di Napoli. È coinvolto un camion che occupa le corsie di emergenza e di marcia e si passa su due file in sorpasso. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno si sono formate code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna a causa del traffico intenso in direzione di Cortina. Ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. E sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, lavori alle barriere fonoassorbenti. Si passa su due corsie e il termine dell'intervento è previsto entro la fine del mese. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora appuntamento per altri aggiornamenti. A più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala, il traffico è scorrevole e si viaggia regolarmente su gran parte della nostra rete con poche eccezioni. In particolare segnaliamo un chilometro di code in aumento nel versante adriatico per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ci spostiamo a nord-est sulla 27 Venezia-Belluno, dove si sono formate code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna a causa del traffico intenso in direzione di Cortina e delle Dolomiti del Cadore. Sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, un veicolo in panne condiziona la viabilità tra la 1 direttissima e Sasso Marconi e a seguire la circolazione sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Infine ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7 Milano-Genova. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Degli la Sala. La viabilità è scorrevole sulla nostra rete, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un incidente in cui sono coinvolte 3 auto verso Bologna. E ancora sulla 14 Adriatica per un camion in panne un chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano-Pescara verso Bari. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone si è formato un chilometro di coda per lavori verso Milano. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno ci sono code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna a causa del traffico intenso in direzione di Cortina e delle Dolomiti del Cadore. Inoltre registriamo coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 km di code in aumento per un veicolo in panne tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna e a seguire circolazione sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare sulla 7 Serravalle Genova. Segnaliamo verso Milano un chilometro di coda per un camion in avaria tra il bivio della 10 Genova Savona e Bolzaneto, e anche a seguire un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. 2 chilometri di coda per la circolazione congestionata sulla 14 Bologna Taranto tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e ancora sulla 14 per un camion in panne 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano Pescara verso Bari. 2 chilometri di coda in aumento sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno coda tra Mercato San Severino e Salerno per traffico in direzione di Caserta. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno code tra Belluno e la statale 51 di Alemagna per la circolazione sostenuta in direzione di Cortina. Infine 1 chilometro di coda sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza verso il Tarvisio. È tutto, fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto. Per veicoli in panne segnaliamo 2 chilometri di coda tra il bivio della 13 Bologna-Padova e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano-Pescara in carreggiata opposta verso Bari. E ancora sulla 14 Adriatica rileviamo code a tratti per traffico tra Faenza e il bivio della 13 Bologna-Padova in direzione dell'Autosole. E sulla 1 Milano-Napoli la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo verso Milano coda per un camion in avaria in uscita a Bolzaneto. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno si è formata coda tra Mercato San Severino e Salerno per il traffico intenso in direzione di Caserta. E rileviamo anche coda sulla 23 Udine-Tarvisio a nord-est a Ugovizza verso il Tarvisio. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo 2 chilometri di code in aumento tra Caianello e San Vittore per un camion adagiato su un fianco in sorpasso e si passa su una corsia verso Roma. Inoltre sulla 1 la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio della 25 Torano-Pescara per un veicolo in avaria verso Bari. E ancora sulla 14 Adriatica code tratti per traffico tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione dell'Autosole. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, si è formata coda tra Mercato San Severino e Salerno per traffico in direzione di Caserta. E per gli spostamenti ai confini, segnaliamo a nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisa-Ogovizza verso il Tarvisio. E al traforo del Monte Bianco registriamo 1/2 ora di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. E più tardi per altre notizie.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia. Da Delia, la Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete. La notizia di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli tra Caianello e San Vittore, con 4 km di coda in aumento verso Roma a causa di un incidente con un camion adagiato su un fianco in sorpasso e si passa solo su una corsia. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità che risponde all'800 3111. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna un veicolo in panne causa un chilometro di coda tra Carenzano e la 1 direttissima, e più a nord la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione dell'Autosole. Per gli spostamenti ai confini rileviamo a nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisio, a Ugovizza verso il Tarvisio. E al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa sia per il traffico intenso diretto in Francia e sia in ingresso nel nostro paese. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Degli. La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma fa eccezione la 1 Milano-Napoli. In particolare tra Caglianello e San Vittore segnaliamo 6 km di coda in aumento verso Roma a causa di un incidente in cui sono coinvolti due camion in sorpasso e si passa su una sola corsia. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'803 111. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un incidente tra due auto in galleria, e più a nord la circolazione è sostenuta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. E ancora un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione dell'Autosole. E al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa per traffico intenso sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. È tutto, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 1 Milano-Napoli tra Cayenne e San Vittore verso Roma. 6 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 30 minuti. Più a nord segnaliamo 4 km di coda per incidente ora risolto tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna e sempre per incidente risolto 1 km tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia, attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7, riapertura prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, tra Caianello e San Vittore verso Roma, 1 chilometro di coda per traffico congestionato e più a nord code a tratti per traffico intenso. Tra Calenzano e il Bivio per la 1 in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia. Attesa prevista 30 minuti, ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, a causa di materiali dispersi sulla carreggiata, coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e più a sud code a tratti per traffico intenso. Tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, poco meno di 40 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia sia verso la Francia, attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Poco meno di 20 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti sia verso l'Italia

sia verso la Francia, attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura è prevista il 31 agosto. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14, Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio

Ovidio e fermo verso Pescara, sempre sulla 14 per traffico intenso, coda in uscita Civitanova Marche da entrambe le provenienze. Ancora per traffico sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, poco meno di 20 minuti tempi di percorrenza di questo tratto. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Poco meno di 30 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Lazzaro e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, 3 km di coda per un camion in panne. Al momento si transita su due corsie, sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso, sulla viabilità ordinaria coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista a 2 ore. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Betole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra Interporto e Altedo in direzione Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Lazzaro e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un camion in panne. Al momento si transita su due corsie. Più a sud, sempre sulla 14, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna e 1 km di coda per ripristino pavimentazione tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Sulla 5 Aosta Montebianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Infine, al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sulla A13 Bologna-Padova segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Spostandoci sull'A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari c'è 1 chilometro di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari. Infine, sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est di Roma. A tal proposito vi ricordo che fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi un'ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo rallentamenti per traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Spostandoci sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est di Roma. A tal proposito vi ricordo che fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa potrete utilizzare l'entrata di Portonaccio. Ricordiamo infine che per programmati lavori di ammodernamento della rete sulla 1 Milano-Napoli dalla mezzanotte fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Queste le uniche eccezioni, parlando del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est di Roma. Vi ricordo inoltre che dalle 23 del prossimo 28 agosto, meglio fino alle 23 del prossimo 28 agosto, resterà chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Vi segnalo infine che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, dalla mezzanotte fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia. Maggiore prudenza alla guida invece sulla A14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo che sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Segnaliamo infine che per programmati lavori di ammodernamento della rete sulla 1 Milano-Napoli, dalla mezzanotte fino alle 5 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attese in coda di quasi mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A7 Serravalle-Genova segnaliamo un chilometro di coda per un mezzo pesante in avaria tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure. In entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Per le stesse ragioni, proprio parlando della A7 Milano-Genova, segnalo infine che dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di quasi un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per un mezzo pesante in avaria tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino, quanto prima, del regolare flusso, mentre spostando sulla A26 dei trafori, in seguito ad un incidente di una moto in galleria, si è formato un chilometro di coda tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova-Voltri. Anche in questo caso il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo un chilometro di coda per un mezzo pesante in avaria tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso, mentre spostandoci sulla A26 traforo, in seguito ad un incidente di una moto in galleria, si è formata coda tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova-Voltri. Anche in questo caso il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo coda per materiali dispersi tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le uniche notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attese in coda di quasi un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo coda per un veicolo rimasto in panne in galleria tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso, mentre spostandoci sulla A26 dei trafori, in seguito ad un incidente di una moto anch'esso in galleria, si è formata coda tra Masone e il bivio con la A10 Genova Savona in direzione di Genova Voltri. Anche in questo caso il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A14 Bologna Taranto segnaliamo coda per materiali dispersi tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla A12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito, mentre sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo un chilometro di coda per materiali dispersi sulla carreggiata tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle Genova dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Per le stesse ragioni in autosole invece dalla mezzanotte alle 5 chiuderà il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento sulla rete. Queste le uniche eccezioni che provengono dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per materiali dispersi sulla carreggiata tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, mentre vi invitiamo a prestare maggiore prudenza alla guida tra Loreto e Porto Sant'Elpidio, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine che per programmati lavori sulla 7 Serravalle Genova dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, in autosole, dalla mezzanotte alle 5, chiuderà invece il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Prima di salutarvi vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Stessa situazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove dalle 23 alle 6 chiuderà il tratto tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. È tutto.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignolo e Borbera verso Milano. Inoltre, nella stessa direzione, sempre sulla 7, fino alle 6 è chiuso anche il tratto tra San Pier d'Arena e il bivio per la 10 Genova-Savona. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze e Pisa Nord, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà

Valle Genova. Finale 6 è chiuso il tratto tra San Pier d'Arena e il bivio per la 10 Genova-Savona verso Milano. Inoltre nella stessa direzione, finale 6, è chiuso anche il tratto compreso tra Roncoscrivia e Vignole Borbera. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Stessa situazione sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino verso Pisa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Stessa situazione anche sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 e chiuso il tratto tra San Pier d'Arena e il bivio per la 10 Genova Savona verso Milano. Inoltre nella stessa direzione fino alle 6 è chiuso anche il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6. È chiuso il tratto tra San Pier d'Arena e il bivio per la 10 Genova-Savona verso Milano. Inoltre nella stessa direzione fino alle 6 è chiuso anche il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignolo e Borbera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, finale 6 è chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.